Fiolo, ciao, tenie cura, oh, bueo. Buona, tala, ton, buon, tianin, fuiro. Sang liu, vete, oh, pun, te am, tai, lo. Bang.